l'amore non paga, non paga la boletta. Se ci pensi il desiderio è una strada buia stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman, no cry, è un gigolo che si innamora.